quartetti, sex, tetti, sui, te, sui, te, chi, sanati, chi, mai, rasvissioia, quartetti, chi, cantati, chi, mai, e clinica, calinica, palinica, maia, rasvissioia, sonetica, fluidica, maia, e clinica, quartetti, chi, scenica, maia, rasvissioia, poemica, chi,